0: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio sogno è un pacco regalo. Nella carta del mistero. Con il filo della speranza.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono Soft. Un po' mi

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: All'amore. Distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.

0: lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Oggi è lunedì 12 di ottobre 2026, io sono Branco e faccio un po' di oroscopi per questa nuova settimana che spero, auguro voi tutti possa portarvi soltanto bene a voi e alle persone che vi sono care, ma in maniera particolare in questo momento mi è cara la bilancia, perché vive la stagione del proprio compleanno. A voi che siete nati il 12 di ottobre, i migliori auguri. Amici dell'Ariete, la passione amorosa si sveglia da sola, non è che dovete fare tanti esercizi. Toro, e cercate quindi di calmarvi da soli, perché io non posso fare niente se la vostra Venere è così isterica. Vado ai Gemelli, proprietà immobili, aspetti legali importantissimi, rapporti con i fratelli importantissimi. Cancro, ci sono questi momenti durante la settimana che sarete liberi di agire, liberi di amare. Solo poi, alla fine, quando la luna sarà in Capricorno, dovrete un po' riposarvi, perché forse lavorate troppo. Leone, scosse domestiche, diciamo, piccoli terremoti qua e là dove è presente il segno del Leone, ma solo oggi, perché già domani sarà un'altra luna. Ecco perché voi siete figli del sole, con la luna non andrete mai d'accordo. Vergine, primo quarto di luna, il giorno 18, vuol dire che anche le vergini di sole di una certa età, non solo le giovanissime, potranno trovare un uomo. Parlo della donna perché luna è donna, ma visto che c'è di mezzo anche Saturno, anche Giove, questo uomo sarà esattamente come volete voi donne, è abbastanza ricco. Vado dalla bilancia. Venere però dice che dovete pretendere più amore, non solo darlo questo amore, bisogna anche avere qualcosa dietro, vi pare? Scorpione, Nettuno crea un'atmosfera romantica. Miei cari scorpioni, che lunedì sembra domenica. Auguri, spero vi vada bene. Sagittario, questa luna ottobrina è la luna zuccherina, ma non preoccupatevi per il successo, ci sarà. Se appassionati delle carte, giocate un po'. Capricorno, quale verità vi interessa oggi? Se avrete soldi, se avrete successo, ma voi siete nati già ricchi, siete già nati con il successo, qualche volta però lo rovinate da soli. Attenti oggi, non rovinatevi da soli. Vado all'acquario, io dico semplicemente è la cosa migliore, universo, e voi acquario siete figli dell'universo, quindi ascoltate oggi la mia previsione, fate una bella visita medica se non vi sentite bene. Pesci, concedetevi stasera una serena pausa, dopo però che avrete lavorato e faticato tutto il giorno. Una volta recuperate le forze fisiche, già stasera appuntamento straordinario in amore.

0: tutti siamo qui ad aspettare il ritorno di Adele, ma ancora non si sa nulla. In particolare, forse sta registrando un nuovo album. Comunque, siamo tutti qui in attesa. Intanto la riascoltiamo con Someone Like You alle 6:01 qui su Dimensione. Sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Buon lunedì. Lo so, lo dico con un po' di pesantezza perché il lunedì è pesante, non c'è niente da fare, non nascondiamoci dietro un dito. Buon lunedì 12 ottobre, che però noi affrontiamo come sempre insieme con molta calma, partendo dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Serafino da Montegranaro, frate cappuccino vissuto tra il 5 e il 600, venerato per la sua carità verso i poveri. Noi ovviamente facciamo gli auguri a chi porta questo nome, Serafino, e anche a chi oggi festeggia il compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Tanti auguri a Hugh Jackman, che dopo la separazione dalla moglie ha ritrovato l'amore con Sutton Foster, sua vecchia compagna di palcoscenico a Broadway, e noi non possiamo che essere felici per loro. Poi buon compleanno a Luca Carboni, una delle voci più amate, anche più riconoscibili se vogliamo, della musica italiana, e auguri a Massimo Ghini, attore romano doc. E poi ricordiamo due grandi nomi della cultura italiana: Luciano Pavarotti, Big Luciano, uno dei tenori più popolari di sempre, e Eugenio Montale, nato nel 1896, premio Nobel per la letteratura e tra i più grandi sicuramente poeti del Novecento italiano. E infine chiudiamo con un fatto storico: era il 12 ottobre del 1810 quando a Monaco di Baviera, in occasione del matrimonio tra il principe Ludwig e Teresa di Sassonia-Hildburghausen, non so se l'ho pronunciato bene, nasceva, questo invece lo so dire molto bene, l'Oktoberfest, la festa della birra più famosa al mondo. Quindi stasera direi che abbiamo una scusa in più per stappare una buona birra e festeggiare.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore, e dentro corrono melodie, risate, fiori e ali, e il mondo è come una festa e al centro c'è solo il nostro danzare.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft. She was

0: quando il lunedì mattina vorremmo fare le cose con calma, invece ci rendiamo conto che siamo sempre al limite, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo andare di corsa, e per cui è perfetto questo pezzo di Sheryl Crow che ce lo ricorda. Run baby run, sbrigati dai, fai quello che devi fare, ma comunque adesso fermati un attimo perché è arrivato il momento anche di avere un po' di informazione, e quella ce l'abbiamo come sempre ogni mattina grazie alla redazione di Sky TG24 che adesso ascoltiamo insieme.
1: Tra domani e mercoledì l'intervento del pontefice al Gemelli per un nodulo al polmone. L'agenda per ora non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Zelensky dice di non saperne nulla. Gelo da Mosca che continua a colpire le centrali elettriche. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, almeno un morto e 11 feriti. In fiamme un terminal. Nella notte distrutto un altro missile diretto nel sud dell'Arabia. Gli Stati Uniti aprono un possibile intervento. Ex Ilva, oggi lo sciopero in tutti i siti del gruppo per protestare contro la decisione del blocco temporaneo della produzione nell'area nord, possibili cortei e blocchi stradali. Nel napoletano, donna incinta al settimo mese, visitata in ospedale, viene mandata a casa, torna poche ore dopo e muore con il figlio. Oggi l'autopsia ha aperta un'inchiesta. Indice criminalità 2026, Milano, Firenze e Roma le città con più denunce secondo il Sole 24 Ore, furti in diminuzione ma aumentano le truffe online, allerta per i minori. Addio a Vilma De Angelis, cantante, conduttrice, icona della televisione italiana, aveva 96 anni e è stata pioniera delle ricette televisive. Serie A, vincono Lazio e Bologna alle 18.30, Atalanta-Venezia alle 20.45, Torino-Udinese su Sky, Formula 1, trionfo di Verstappen, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo puntuale anche domani mattina, mentre tra poco ritroviamo puntuali come sempre i nostri amici di Trebi Meteo per capire che giornata ci aspetta oggi, perché qui non si capisce più niente, un giorno piove, fa un po' più freddo, poi stamattina ti svegli e fa caldo, non lo so, capiamolo insieme tra poco.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
6: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
11: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavagna

0: lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
1: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Ci attende un lunedì con tempo variabile sul Lazio. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con delle nubi a tratti compatte che dal pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi e soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale con Mar Tirreno da mosso a localmente anche molto mosso. Vi anticipo che martedì splenderà il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Due vite di Marco Mengoni su Dimensione Suono Soft. Lui che è stato ospite da Fazio e ha raccontato un po' il suo nuovo singolo che è appena uscito, e tra l'altro ha raccontato di questo nuovo progetto che si chiama Lo Sbagliato, questo nuovo posto dove si farà arte, design, musica, e lui suonerà ben 4 giorni a settimana per un totale di 26 show con una big band di 11 musicisti. Gli altri giorni ci saranno altri artisti che ha scelto lui, perché lui è proprio il direttore creativo di questo nuovo progetto.

Convincerci di stare bene, questo è il passo giusto per affrontare la giornata. Ci ha aiutato Michael Bublé con Feeling Good su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Beh, la pioggia dei giorni scorsi, oltre forse ad averci appesantito l'umore, ci ha complicato anche un po' le giornate, perché quando piove, specialmente a Roma, girare è molto difficile. Poi la pioggia che abbiamo avuto, insomma, è stata pioggia importante.

0: Però banalmente la pioggia ci complica anche le giornate in casa, quando dobbiamo fare una lavatrice e poi stendere i panni e non possiamo metterli fuori, quindi a meno che non abbiamo una lavatrice tocca stenderli dentro casa, e il problema è che non si asciugano praticamente mai, soprattutto quando laviamo gli asciugamani, e la cosa brutta è che magari dopo 24 ore sono ancora lì umidi, ma poi rimane anche l'odore proprio di umidità, la cosiddetta puzza di umido, diciamolo pure. Ecco, allora prima di arrenderci e comprare un'asciugatrice possiamo mettere in pratica forse alcuni trucchetti per evitare di arricciare il naso. Ora, il primo segreto, te lo dico, sta nella lavatrice. Se l'etichetta ce lo consente, possiamo mettere una centrifuga bella energica, anche fino a 1200 giri, perché così togliamo più acqua e sarà più facile poi asciugare i panni. Poi, quando stendiamo, ovviamente evitiamo di piegarli anche semplicemente a metà, soprattutto gli asciugamani. Non dico evitare di ammassarli, perché quello dovrebbe essere la logica, anche se non abbiamo tanto posto, magari lo stendino è uno e dobbiamo mettere tutto insieme. Però cerchiamo di aprirli il più possibile in modo da lasciar circolare l'aria. E se abbiamo un deumidificatore, ecco, questo è il momento di tirarlo fuori. Altrimenti va bene anche il semplice ventilatore, che può aiutare. Però attenzione, perché la puzza non dipende soltanto dal fatto che fuori piove, può essere anche colpa di troppo detersivo, troppo ammorbidente, o di una lavatrice che ha bisogno di essere pulita. Quindi adesso sappiamo che dobbiamo centrifugare bene, stendere nel modo giusto e non esagerare con i prodotti, e così forse eviteremo questa puzza di umido.
1: Dimensione suono soft.

solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: il colore del mattino, il color oro, perché il mattino si sa, all'oro in bocca. Gold degli Spandau Ballet su Dimensione Suono Soft, che ci accompagnano al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che la prima è andata, ce l'abbiamo fatta. A me è sembrata volare, non so a te, spero di sì. Comunque siamo pronti ad affrontarne insieme altre due di ore di sveglia, non prima di aver ascoltato le ultime notizie con la redazione.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Il pontefice ha un nodulo al polmone. L'annuncio di Leone XIV ieri all'Angelus in piazza San Pietro. L'operazione è stata programmata per i prossimi giorni al Gemelli. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di domani. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Gli auguri di pronta guarigione dal presidente Mattarella. RIS e Polizia Scientifica sono al lavoro sulle telecamere, in parte già visionate, per identificare i due ragazzi che nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno aggredito a bordo di una minicar nera 6 persone tra Testaccio e Monteverde. Oggi il punto tra inquirenti e investigatori.

0: Oltre 70 militari muniti anche di droni hanno setacciato le strade e le vie del centro, arrestando 8 persone, sventati dai militari furti e rapine ai danni dei romani e turisti, denunciate 8 persone. Entra nel vivo la prima fase della campagna influenzale rivolta alle categorie a rischio. La regione ha acquistato quasi 1,4 milioni di dosi. Iniziata la distribuzione, ci si può immunizzare anche dal medico di base e nelle farmacie aderenti. Dal 20 novembre poi la seconda fase per tutti. Infine il calcio, la Serie A, Sassuolo-Milan 1-1, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna è finita 1-2, Cagliari-Juventus 1-1. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bologna. Una gallina dalle uova d'oro.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: George Benson con Give Me The Night su Dimensione Suono Soft, ma altro che notte, qui è giorno quasi, ancora non proprio. Comunque abbiamo iniziato una nuova giornata, sono le 7:16 minuti su Dimensione Suono Soft, è lunedì e come sempre tra le 7 e le 8 del lunedì e del venerdì torna la nostra rubrica True Life, vita vera, quella che mette al centro come protagonisti voi ascoltatori. Quindi è il momento, se vuoi, di mandare un messaggio al 320 20 41 433 per raccontarci la tua storia, per fare qualche domanda, per tirare fuori qualche dubbio che hai, qualche perplessità, per avere un consiglio, una parola amica, perché noi siamo qui, tutti gli ascoltatori sono qui per darti una mano, anche quella parola di sostegno, di conforto che può essere utile quando uno si trova in un momento magari di difficoltà. Ecco, noi siamo qui per questo, quindi se vuoi dirci quello che hai da dire è il momento di farlo. Il numero è sempre quello, 320 20 41 433, messaggi WhatsApp sia scritti che audio, se vuoi farci sentire la tua voce, se vuoi invece rimanere anonima, basta che me lo dici e non svelo il tuo nome. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa ovviamente rischiare di perdere la tua occasione. E allora non rischiare. Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.P.A. La scienza di vendere casa. L'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da 25 anni con ING. Puoi?
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da

Sant'Anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1950. 57, anche domenica.
3: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè, con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA, né di aziende ad esse collegate.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
7: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionario ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni presso le nostre sedi. Gruppo Apolloni-Ghetti.com.
8: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su MASupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Dimensione Suono Soft. True Life. Risposte a piccole, grandi domande.
1: E anche oggi abbiamo una domanda. Ce l'ha mandata Cristina. Ne abbiamo tante, poi io le scelgo in realtà. Però Cristina ce l'ha mandata, tra l'altro, non oggi, perché puoi mandare la tua domanda True Life quando ti viene, durante tutta la settimana. Basta che scrivi domanda per True Life e poi io le recupero dal nostro cervellone, dal nostro computerone e le metto da parte. Quindi poi piano piano le smaltisco tutte. Comunque la domanda di oggi è di Cristina, che ho scelto proprio per stamattina, perché è lunedì, siamo tutti un po' più stanchi, quando ci mettiamo in macchina magari siamo un po' meno capaci di sopportare gli atteggiamenti degli altri. E la domanda di Cristina è questa: come riuscite a gestire l'aggressività e i comportamenti scorretti dei diversi automobilisti che incrociate ogni giorno nel vostro percorso? Evidentemente Cristina ha dei problemi, perché non sopporta più la gente che guida male, ma che è soprattutto aggressiva, che è veramente che vuole scavalcare gli altri, no? Pensano tutti di essere i primi della fila e vogliono essere superiori agli altri, soprattutto alla guida questa cosa viene fuori. Ecco, noi come riusciamo a gestire questa aggressività? Diamo qualche consiglio a Cristina, che magari non è capace e o risponde male anche lei, non lo so, oppure non riesce a rispondere e si paralizza. Ecco, come riusciamo a gestire l'aggressività e i comportamenti scorretti dei diversi automobilisti che incrociamo ogni giorno nel nostro percorso? Questa è la domanda di Cristina e noi siamo qui chiamati a rispondere al 320 20 41 433. Possiamo farlo con un messaggio WhatsApp scritto, ma meglio se audio, così facciamo sentire le nostre voci e il nostro calore, il nostro supporto a Cristina. Però messaggi audio, mi raccomando, non troppo lunghi.

0: buongiorno a tutti, sono Andrea da Roma.
1: Ciao Andrea.
0: Allora, volevo dire, cara Cristina, io faccio il tassista da 3 anni.
1: Ma perfetto, quindi.
0: Mi lascio scorrere tutto addosso.
1: Bravo.
0: Tutto addosso. Mm. Se si lamentano, li faccio lamentare, li ignoro proprio.
1: Ecco.
0: Sto più tranquillo. Buona giornata a tutti.
1: Ciao Andrea, buona giornata a te. Ignorarli, cioè andare avanti, guardare, passare come se niente fosse.
2: Buongiorno a tutti, Emilia.
1: Ciao Emilia.
2: Secondo me completa indifferenza, in modo che tutti gli altri che vedono questa aggressività possano pensare: ma con chi ce l'ha sto pazzo? Questo è il mio sistema. Buongiorno a tutti.
1: Eccone un'altra che quindi dice: lascia correre, vai avanti.
3: Buongiorno, buongiorno, sono Pietro di Roma.
1: Ciao Pietro.
3: Cioè di Tivoli, meglio detto.
1: Ecco, Pietro di Tivoli.
3: Ma purtroppo oggi come oggi devi ignorarli e devi guardare la tua strada.
1: È certo.
3: È un far west delle macchine. Invece di cavalli sono le macchine. Buona giornata.
1: Ciao, ciao. Non hai però l'accento proprio di Tivoli, se posso essere sincera. Di dove sei? Comunque vedi, Cristina, arriva da tutti più o meno la stessa risposta, cioè non bisogna incattivirsi se troviamo gente aggressiva alla guida, cioè non dobbiamo iniziare a fare una gara perché non ne vale proprio la pena.
4: Ciao a tutti, ciao Laura, Silvia da Roma. Capisco perfettamente perché mi ritrovo tutti i giorni nella stessa situazione. Devo respirare veramente fortissimo, stare tranquilla e sapere che io sono nel giusto, perché sono una persona iper e super corretta e osservo purtroppo tutto il contrario dall'altra parte, ma bisogna stare molto attenti,
1: molto calmi
4: a come ci si muove.
1: È vero,
4: le conseguenze possono essere brutte, quindi calma, respira
1: e sangue freddo
4: e pensa che tu sei nel giusto. Buona giornata.
1: Grazie Silvia per queste parole. Dai, un altro messaggino.
5: Ciao Laura, buongiorno e buongiorno a tutti.
1: Ciao.
5: Sono Cristina da Roma. Mi sento di dare questa risposta alla mia omonima.
1: Da Cristina a Cristina.
5: Tolleranza, perché quello che oggi fanno gli altri, domani lo puoi fare tu. Specialmente se percorrere le strade di questa nostra grande e bella città.
1: Caotica.
5: Quindi tolleranza, tolleranza. Grazie a tutti, buona giornata e buon inizio settimana.
1: Grazie anche a te, mi piace terminare con questa parola. Tolleranza, che forse dovremmo usare più spesso. Comunque Cristina, tutti quanti più o meno hanno detto la stessa cosa, ovviamente sono arrivati talmente tanti messaggi che non possiamo sentirli tutti, però ecco, cerca di stare calma anche tu alla guida. Indifferenza, tolleranza, vai avanti per la tua strada e vai serena. Grazie per averci scritto e la rubrica True Life torna poi venerdì tra le 7 e le 8 come sempre. E a proposito di traffico, adesso c'è la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
6: Ci sono primi rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra lo svincolo per la Roma-Napoli e la via Appia, su quella esterna tra via Tiburtina e via Nomentana. Prime file sulle strade consolari di accesso in città. Ci sono code sulla Cassia a partire da Formello verso il centro. Incolonnamenti sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico, con il traffico che scorre a rilento anche sull'interno percorso del tratto urbano della A24 verso la tangenziale. Nel quadrante sud il traffico è in coda sulla Pontina da Pomezia verso Roma. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
7: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
8: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

0: Culture Club su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Abbiamo terminato un'altra nostra giornata, un'altra nostra puntata di True Life Vita Vera, la nostra rubrica che mette al centro voi ascoltatori. Oggi c'era la domanda di Cristina su come gestire l'aggressività e i comportamenti scorretti degli automobilisti che incrociamo sul nostro percorso ogni giorno, e vorrei concludere con questo messaggio secondo me geniale.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Io ormai cerco di non pensarci, e quando vedo qualcuno che mi dice qualcosa gli faccio un cuore.
0: Gli faccio un cuore.
1: Ciao, buona giornata a tutti. Marina da Roma.
0: Marina, ma io seguirò il tuo esempio. Se qualcuno mi dice qualcosa io gli faccio un cuore e vado dritta a tirare avanti. Quindi Cristina, puoi fare lo stesso anche tu. True Life torna venerdì come sempre tra le 7 e le 8. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna è tua a 22.350 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle

0: 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin.
3: Anzi, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin plin.
5: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
8: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
11: Tutto è pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da C'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio e dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52, cellilli.it. Sabato 17 e domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:19:30.
12: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
13: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
14: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
16: Buongiorno da Francesca Proietti. C'è un identikit per le aggressioni della minicar nera. 6 episodi tra il 4 e il 5 ottobre con una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, in terapia intensiva in prognosi riservata all'ospedale San Camillo, operato già 2 volte dopo essere stato aggredito mentre viaggiava su un monopattino. La novità delle indagini è la denuncia che un uomo ha presentato per il furto della sua auto, dello stesso tipo e colore di quella usata da 2 giovani aggressori. Gli inquirenti stanno verificando il racconto, incrociandolo con le immagini delle telecamere. La procura procede per il tentato omicidio di Iacopini. L'annuncio ieri di Papa Leone: devo operarmi, mi hanno trovato un nodulo al polmone. L'intervento è programmato per i primi giorni di questa settimana al Gemelli. La vicinanza delle istituzioni. Smantellata dai carabinieri una vera e propria filiera di custodia e smistamento dello stupefacente gestita tra i quartieri Primavalle e Casalotti. A catturare l'attenzione degli investigatori è stato un uomo intercettato a bordo di uno scooter in via Pietro Maffi, trovato in possesso di un panetto di hashish nascosto tra gli indumenti intimi. In tasca anche un mazzo di chiavi che ha permesso agli agenti di risalire all'abitazione del quartiere Casalotti, riconducibile a suo nipote e adibita a deposito della droga. Nel frigorifero, nascosta in una borsa termica, è stata trovata anche una scorta di hashish. L'uomo, un 27enne romano, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Domani è il via la festa del cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tra gli appuntamenti più attesi, l'arrivo a Roma dell'attrice statunitense Julianne Moore, che riceverà il premio alla carriera. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Con Dimensione Suono Soft, il tempo.

0: città.
1: Ci attende un lunedì con tempo variabile sul Lazio. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con delle nubi a tratti compatte che dal pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi e soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale con mar Tirreno da mosso a localmente anche molto mosso. Vi anticipo che martedì splenderà il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
3: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perderti.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Amici, come prima, Pino Daniele su Dimensione Sono Soft. E mancano veramente pochissimi giorni. Giovedì 15 ottobre, perché il giovedì è il giorno delle nuove uscite, uscirà al cinema il film Iso Pazzo, che racconta la storia e la carriera di questo celebre cantautore che amiamo tantissimo, che è Pino Daniele, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 è il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. E allora scopri le migliori firme per la casa: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E in più approfitta del mese Back to Store, cioè acquista una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio c'è un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village a Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info su mbarredamenti.it.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Calciolone!
4: Cosa?
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo!
3: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
4: Al massimo, una particella!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
9: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
13: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni presso le nostre sedi. Gruppo Apolloni-Ghetti.com.
14: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
15: Ah, 50 e 50.

0: 50, 50 e 50!
1: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa!
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
6: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: 666 su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Oggi 12 ottobre del 1492 Cristoforo Colombo scoprì l'America, almeno questa è la data che abbiamo sempre studiato sui libri di scuola, ma adesso c'è uno studioso che da decenni dedica la sua vita a Cristoforo Colombo, secondo cui l'America in realtà fu scoperta prima, sempre da Cristoforo Colombo, ma quel viaggio del 1492 era in realtà un viaggio di ritorno. Ci sono degli indizi trovati da lui in alcuni libri, però per ora sono soltanto ipotesi, poi chissà, magari la storia verrà riscritta effettivamente.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Afterglow Ed Sheeran su Dimensione Sono Soft. Se mi senti un po' con il fiatone è perché ho appena steso il tappeto rosso, perché è arrivato Branco ed è giusto che la nostra stella mattutina abbia il suo tappeto rosso da percorrere prima di arrivare a dirci tutti i suoi consigli segno per segno. E allora sentiamolo.
1: Oggi è lunedì 12 di ottobre 2026, io sono Branco e faccio un po' di oroscopi per questa nuova settimana che spero, auguro voi tutti possa portarvi soltanto bene a voi e alle persone che vi sono care, ma in maniera particolare in questo momento mia cara la Bilancia, perché vive la stagione del proprio compleanno. A voi che siete nati il 12 di ottobre, i migliori auguri. Amici dell'Ariete, la passione amorosa si sveglia da sola, non è che dovete fare tanti esercizi. Toro, e cercate quindi di calmarvi da soli, perché io non posso fare niente se la vostra Venere è così isterica. Vado ai Gemelli, proprietà immobili, aspetti legali importantissimi, rapporti con i fratelli importantissimi. Cancro, ci sono questi momenti durante la settimana che sarete liberi di agire, liberi di amare. Solo poi, alla fine, quando la luna sarà in Capricorno, dovrete un po' riposarvi, perché forse lavorate troppo. Leone, scosse domestiche, diciamo, piccoli terremoti qua e là dove è presente il segno del Leone, ma solo oggi, perché già domani sarà un'altra luna. Ecco perché voi siete figli del sole, con la luna non andrete mai d'accordo. Vergine, primo quarto di luna, il giorno 18, vuol dire che anche le vergini di sole di una certa età, non solo le giovanissime, potranno trovare un uomo. Parlo della donna perché luna è donna, ma visto che c'è di mezzo anche Saturno, anche Giove, questo uomo sarà esattamente come volete voi donne, è abbastanza ricco. Vado dalla Bilancia. Venere però dice che dovete pretendere più amore, non solo darlo questo amore, bisogna anche avere qualcosa dietro, vi pare? Scorpione, Nettuno crea un'atmosfera romantica. Miei cari scorpioni, che lunedì sembra domenica. Auguri, spero vi vada bene. Sagittario, questa luna ottobrina è la luna zuccherina, ma non preoccupatevi per il successo

ci sarà. Se appassionati delle carte, giocate un po'. Capricorno, quale verità?

0: Sentite bene, Pecci, concedetevi stasera una serena pausa, dopo però che avrete lavorato e faticato tutto il giorno. Una volta recuperate le forze fisiche, già stasera appuntamento straordinario in amore. Queste le nostre previsioni, adesso buon proseguimento, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, mi sembra, ascoltate, di grande attualità. L'ha detto un grande avvocato italiano, Franco Coppi. Un mio maestro diceva che l'Italia è la culla del diritto, ma che a forza di stare in culla si è addormentata.
1: La radio del benessere.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: altro che Pitagora, è lui il vero genio, Marco Ferrandini, e questo è l'unico teorema, secondo me, da tenere sempre presente e da seguire. Questo brano meraviglioso che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, con cui chiudiamo queste tre ore di Sveglia Insieme. Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e da provare. Puoi per esempio esplorare la Terra attraverso le immagini dei satelliti, oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E poi c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, un evento della Camera di Commercio di Roma. I biglietti sono online su makerfairrome.eu.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin plin.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Mille compie l'anni, ma è regalo, te lo famo noi. Dal 12 al 24 ottobre, vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su Mille.it.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Innovare oggi per nutrire il domani è lo slogan della Giornata Mondiale dell'Alimentazione promossa dalla FAO per venerdì 16 ottobre. La giornata chiuderà la settimana di riflessione sul tema dell'alimentazione mondiale che si è tenuta a Roma nella cornice del Circo Massimo. Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire delle 21 biblioteche ristrutturate e riorganizzate grazie ai fondi PNRR. La sede di Largo Monreale dispone di raccolte libri aggiornate, di 40 postazioni di lettura e spazi per bambini e adolescenti. Continuano gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri, che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli e al Cinema L'Aquila. Ogni giovedì alle 18.30 spazio a incontri promossi da Nicola Lagioia per offrire uno spazio alle produzioni culturali dei diversi territori di Roma. Info su comune.roma.it.
10: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
11: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
11: Autoimport, a Roma dal 1950.

0: 57.
1: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
0: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. A una settimana dalle aggressioni ai passanti a Monteverde, gli investigatori faranno il punto sulle indagini questa mattina in procura. Dopo la denuncia di un professionista residente nel quartiere, padre di una diciottenne, di un ragazzo più grande, che ha messo a verbale dai carabinieri il furto di una macchinetta a lui intestata nella giornata del 5 ottobre scorso, sono già scattate verifiche per capire se si tratti dello stesso veicolo ricercato. Intanto le condizioni dell'attore Jacopini restano stabili e ancora in prognosi riservata al San Camillo. Papa Leone deve operarsi per un nodulo al polmone, l'annuncio ieri all'Angelus in piazza San Pietro. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di domani. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati di questa settimana. Gli auguri di pronta guarigione dalle istituzioni. Oltre 96 milioni di euro movimentati in violazione degli obblighi previsti dalla normativa valutaria, 412 violazioni accertate e più di 2,5 milioni di euro sottoposti a sequestro. È il risultato dei controlli svolti dall'inizio del 2026 presso l'aeroporto di Fiumicino dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'attività ha interessato i passeggeri in transito e i relativi bagagli a mano e da stiva. Minorenni abuso di alcolici, polizia Ares 118 in azione sabato notte per soccorrere ragazzini colti da malore fuori dai locali, due quattordicenni finite in ospedale per accertamenti. Secondo gli ultimi dati aggiornati al 2024 sul consumo di bevande alcoliche raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità, è più che triplicata la tendenza a bere birra ed è quasi raddoppiato il consumo di vino. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Grazie a Francesca Proietti, noi ce l'abbiamo fatta, possiamo dire archiviata questa sveglia del lunedì sempre così temuto, e da adesso in poi è tutto in discesa perché lo scoglio più grande l'abbiamo superato. Forse no, non lo so, se pensi di avere ancora bisogno di un po' di sostegno per questa mattinata, ce l'abbiamo come sempre, perché puntuale arriva Francesco Cavuoto a tenerti compagnia fino alle 13. E allora buon lunedì e noi, se vuoi, ci risentiamo domani mattina, ci risvegliamo insieme domani mattina se vorrai. Io dalle 6 sono qui ad aspettarti poi fino alle 9. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi in un determinato momento della vita ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: papà.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

0: sei uno di quelli che il lunedì mattina l'affronta proprio di petto, a testa alta, o sei uno di quelli che si trascina per metà della mattinata? Ecco, già questa è una domanda interessante. Ma prima di fare questa domanda ti do il mio personale buongiorno. Buongiorno, buon lunedì. Oggi è il giorno della frustrazione, proprio una giornata mondiale che hanno istituito, e quindi oggi è da capocciata praticamente al muro. Ma tranquillo, tranquillo e tranquilla, ci sono io qui ad accompagnarti per le prossime 4 ore. Voglio chiederti, non prima però di aver salutato Laura Buono, a cui mando il mio bacio personalissimo, che rincontrerai domani a partire dalle 6, come chi ha la sveglia presto, come è solita dire. Adesso invece ti chiedo: che hai fatto sto fine settimana? Ecco, perché non è possibile, non ci siamo sentiti per 48 ore, ormai siamo vecchi amici, mi raccontami che hai fatto, e soprattutto chi sei, da dove ci stai ascoltando in questo momento. Che so, dici: sono Francesco, questo fine settimana ho lavorato a Palermo, e poi domenica mattina ho accompagnato mio figlio alla partita di calcio, sono stato a pranzo a casa, ho poltrito proprio in maniera misera nel pomeriggio fino ad arrivare a ora di cena. Praticamente dal pigiama del pomeriggio a quello di cena non ci sono state soluzioni di continuità. Se vuoi me lo racconti al 320 20 41 433, questo è il numero che ti mette in contatto con la tua radio del benessere e che ti dà la possibilità di salutare anche tutta la nostra community. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.p.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.p.A., il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più: per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid, tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato, e in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100. Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
4: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di coscia di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
13: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
14: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
15: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
18: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
19: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, è vero affare.
20: Dimensione suono so.

0: of you. John Legend, All on Me. 9:39, tra pochissimo leggerò tutti i vostri messaggi qui su Dimensione Suonosoft, il messaggio che mi hai inviato per dirmi cosa hai fatto in questo fine settimana, come hai passato e trascorso questo weekend, appunto, di dove sei, da dove ci ascolti, da dove ti colleghi dall'altra parte del mondo per ascoltare Dimensione Suonosoft. Intanto dall'altra parte del mondo ci andiamo come ogni mattina intorno a quest'ora con BP, BP, BP. Non è un allarme che suona, ma sono le iniziali sulla camicia di Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, buongiorno. Immaginate oggi di essere ancora una volta in mezzo al deserto e di vedere all'improvviso una laguna circondata da palme. Sembra un miraggio, invece no. Siamo a Ocacigna, in Perù, ed è una foto reale, è un'immagine vivissima e bellissima. Siamo vicino alla città di Ica, in Perù. È un'oasi naturale circondata da enormi dune di sabbia e qui, ed è per quello che vengono molte persone a vedere, il paesaggio è incredibile. Acqua, palme, sabbia dorata e un cielo che sembra non finire mai, ma il colore del cielo è quello strano. È un blu cobalto a qualsiasi ora del giorno, la mattina fino al tramonto, un blu incredibile. Poi pensate di salire su una duna, guardare il piccolo villaggio dall'alto e poi scendere a bordo di un sunboard, che sono quelle tipo dei surf da sabbia. È bellissimo, no? Qui il deserto diventa anche un luogo di avventura con escursioni nelle macchinette, la Bud Spencer, dune buggy, discese sulla duna con gli sci, con altri mezzi che non so bene come chiamare. La cosa che ti affascina quando sei qui è la storia di questa oasi. Vediamo un po', vi racconto questa leggenda locale. Si narra che sarebbe stata una principessa che si fermò a riposare vicino a una laguna. La leggenda racconta che anche le palme sarebbero nate dai suoi capelli. Che fantasia. E quando pensi a Ocacigna ti viene da sorridere, insomma, un po' per la leggenda, un po' perché il luogo sembra quasi impossibile, ma proprio per questo, secondo me, è una delle meraviglie più curiose di questo pianeta. Bellissimo. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ma dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: lunedì canterino, o ti piace di più cantereccio, come lo vuoi questo lunedì. Insomma, vedo che ti sei divertito questo fine settimana. Tanti messaggi sono arrivati al 320 20 41 433. Facciamo un giro tavolo, ma via. Iniziamo con Fabrizio da Roma, che ha ritrovato in Umbria gli amici dell'adolescenza. Immagino, e ti ricordi quella volta che Francesco da Roma è stato alla Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino? Buonissimo, slurp. Simonetta si è regalato un weekend culturale, sabato al Macro, domenica alla Centrale Montemartini, dove ha visto anche una mostra di moda. Paola da San Lorenzo ha portato i bambini alle gare di cavalli a Tor di Quinto e poi un festival nel parco di Via Sagno, tra laboratori, giostre, weekend pienissimo. Flora ha scoperto Labro, un morgo medievale nel Reatino, oggi fatica a carburare. Flora, il lunedì partiamo tutti con la batteria al 12%. Rosella D'Ariano, era un matrimonio a Vietri sul Mare, che bellezza, guaglio, che bellezza, location splendida, peccato per il tempo, viva gli sposi. Rossella D'Anguillara invece ha lavorato agli eventi come ogni weekend da 27 anni, praticamente per lei il lunedì è festa. Antonella da Roma ha iniziato a Villa Glori la preparazione per la maratona di Roma, in bocca al lupo, mi raccomando, ale ale ale ale. Edoardo da Ostia si è rilassato con la moglie e Pelosetta, che non credo e spero non siano la stessa cosa, a parte un colpo della strega, per fortuna sta meglio. Maurizia da Mazzano Romano ha coccolato Daisy tra letto, divano e televisione. Daisy ha un programma impegnativo, farsi viziare. Cecilia da Rovere è rientrata da una passeggiata col cagnolino Sky. Paola da Pomezia ha fatto biscotti e crostata con la nipotina e Gioia da Ciampino ha sfornato crostata alle prugne, torta di mele e segodute ai nipoti, più piccola appena 23 giorni. Auguri e congratulazioni. Ecco Gioia, questa è la dolcezza più bella del tuo weekend. Intanto l'informazione, un bacio a tutti quanti voi, poi si riparte con l'ora delle nostre Good Life.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Mille compie l'anni, ma è regalo, te lo famo noi! Dal 12 al 24 ottobre, vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su Mille.it.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25, TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
13: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti: cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
14: Per il piacere di arredare. fai con Ciminelli Casa.
15: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
16: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. Gruppo ApolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
17: Da Francesca Proietti, il pontefice ha un nodulo al polmone, l'annuncio di Leone XIV ieri all'Angelus in piazza San Pietro. L'operazione è stata programmata per i prossimi giorni al Gemelli. Ricovero potrebbe essere nella giornata di domani. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Gli auguri di pronta guarigione dalle istituzioni. Insulti e minacce che un 23enne siciliano è stato costretto a subire da parte di un collega per oltre un anno, senza che il datore di lavoro, a conoscenza delle vessazioni, facesse nulla per impedirlo. Comportamenti costati a un dipendente di una ditta di impiantistica e al titolare della stessa l'accusa di stalking aggravato da finalità discriminatorie. E pochi giorni fa un patteggiamento di un anno di reclusione con pena sospesa subordinata a un percorso di recupero presso un centro antiviolenza con cadenza almeno bisettimanale, al secondo il rinvio a giudizio. I fatti sono accaduti da aprile 2024 ad agosto 2025. Ad una settimana dalle aggressioni ai passanti a Monteverde, gli investigatori faranno il punto sulle indagini questa mattina in procura. Dopo la denuncia di un professionista residente nel quartiere, padre di una diciottenne e di un ragazzo più grande, che ha messo a verbale dai carabinieri il furto di una macchinetta a lui intestata nella giornata del 5 ottobre scorso, sono già scattate verifiche per capire se si tratti dello stesso veicolo ricercato. Entra nel vivo la prima fase della campagna influenzale rivolta alle categorie a rischio. La regione ha acquistato quasi 1,4 milioni di dosi. Iniziata la distribuzione, ci si può immunizzare anche dal medico di base nelle farmacie aderenti. Dal 20 novembre poi la seconda fase per tutti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Un voler mordere la vita, un volersi sentire vivi, affamati di giorni, di ore, di attimi, con la smania di non sprecare nemmeno un istante.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sunday morning, ma questa mattina non è più Sunday, è Monday, è lunedì. E sai qual è uno dei modi più veloci per rovinarti un lunedì? Decidere esattamente come deve andare, no? A che ora uscire, quanto impiegare, cosa riuscire a fare. Poi ovviamente arriva alla realtà che evidentemente non aveva ricevuto il programma completo. Ecco, oggi è la giornata mondiale della frustrazione. Tra poco ne parliamo, troveremo sicuramente tanti all'ascolto questa mattina che soffrono di questa roba, ma capiamo che cosa significa frustrazione e probabilmente anche come affrontarla al meglio di lunedì mattina, che poi proprio oggi doveva capitare, il 12 ottobre, che è lunedì. Ma guarda un po' le volte quando si mettono gli astri in una certa maniera, Branco? Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e provare. Puoi esplorare per esempio la Terra attraverso le immagini dei satelliti, oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Presedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Presedil.it.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
8: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
9: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
15: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
16: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
17: Tutto è pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da c'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio e dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52, c'è Lilly.it. Sabato 17, domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:19:30.
18: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: finita. È arrivato il fiori tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: era il mio anno, il 1979. Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. Dimensione Suono Soft, buon lunedì mattina. E adesso ti spiego l'effetto domino della frustrazione. Io voglio fare outing con te. Io sono uno che si frustra tantissimo, perché ho ovviamente la mania del controllo, di quello che devo organizzare tutto, problem setting, problem solving, ma meglio il problem setting. Poi ovviamente la vita ha altri programmi, non è che dall'altra parte dell'universo qualcuno che dice ah, ma sei capuoto, secondo me questa mattina gli voglio dare una mano, esattamente come ha organizzato lui la mattina. Insomma, in sostanza, parole povere, no? Esci con 10 minuti d'anticipo, mettiamo stamattina che è lunedì 12 ottobre, traffico, parcheggio introvabile, arrivi in ritardo, entri in ufficio, il computer decide di aggiornarsi in quel momento e alle 9:15 hai già litigato con 3 oggetti e 2 concetti astratti. E il bello è che ogni contrattempo poi si somma al precedente, quindi alla fine basta una sciocchezza per esplodere. Noi abbiamo questa mania, vogliamo controllare gli orari, il traffico, le risposte degli altri, gli imprevisti. Appuntamento alle 10, l'altro arriva alle 10:15, noi abbiamo già costruito un castello in aria, un intero processo, è pronta anche la cazziata, e magari questo arriva, poveretto, con le mani sporche di grasso e ti dice oh scusa ho bucato, e dobbiamo improvvisamente smontare tutta quanta l'accusa. Quando va qualcosa va storto, perché di sicuramente qualcosa andrà storto, prova a chiederti: questa cosa io la posso cambiare? Se sì, agisco. Se dipende da altri o da altre circostanze, scelgo come reagire, non agire ma reagire. Per esempio, traffico bloccato, posso cambiare strada? Benissimo. Tutto fermo? Recupero calma, avviso del ritardo, perché tanto suonare il clacson per 20 minuti oltre a rompere le valline non succede nulla, non convincerà le automobili ad evaporare. Quindi oggi al prossimo contrattempo fermati qualche secondo, riconoscila questa frustrazione, chiediti cosa puoi fare concretamente, se serve fai una breve pausa oppure una camminata, no? Se sei in macchina meglio di no. Obiettivo: evitare che 5 minuti storti poi si prendano in ostaggio tutto quanto questo lunedì. E il lunedì prepariamo una lista di 18 cose da fare, alle 11 ne abbiamo completate 2, era forse una lista molto falsa, quindi cerchiamo di organizzare la giornata meglio senza pretendere che la giornata poi obbedisca a tutto quello che abbiamo in mente. Un imprevisto resta un imprevisto, possiamo evitare di regalargli anche il nostro umore, no? Oggi quindi, quando qualcosa va storto, prova a mollare un po' la presa, perché la vita ha una pessima abitudine, continua a fare sempre di testa sua. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I'm with you, Avril Lavigne, a chiudere la prima metà di questo lunedì mattina su Dimensione Suono Soft. Altre due ore ci aspettano, la prossima è con I Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini. Prima c'è l'informazione, I 100 secondi di Enrico Mentana, e prima ancora ho un consiglio per te. Ottobre da Carpoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Un esempio, Hyundai Tucson, e tu hai in pronta consegna a 23.900 euro, anche con anticipo zero, interessi zero sulla versione Darkline. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare I conti scrivendo I numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Polloni Ghetti, concessionario ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAEG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
7: Francesca Proietti, 7 vittime, un sospetto e 40 telecamere per trovare la prova che manca. È nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza tra I quartieri di Monteverde e Testaccio che gli investigatori cercano la svolta nell'inchiesta sulla minicar che tra il 4 e il 5 ottobre a Roma ha colpito pedoni, ciclisti e persone in monopattino. Tra loro anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo 2 operazioni. Gli specialisti stanno esaminando I filmati di 40 telecamere per recuperare la targa della minicar. Oggi in procura è previsto un vertice per incrociare testimonianze, filmati e accertamenti. Insulti e minacce che un 23enne siciliano è stato costretto a subire da parte di un collega per oltre un anno, senza che il datore di lavoro, a conoscenza delle vessazioni, facesse nulla per impedirlo. Comportamenti costati a un dipendente di una ditta di impiantistica e al titolare della stessa l'accusa di stalking aggravato da finalità discriminatorie. Pochi giorni fa, al primo, un patteggiamento di un anno di reclusione con pena sospesa subordinata a un percorso di recupero presso un centro antiviolenza con cadenza almeno bisettimanale. Al secondo il rinvio a giudizio. I fatti sono accaduti da aprile 2024 ad agosto 2025. Controllo economico del territorio. Nell'ambito di un servizio interforze a Monterotondo, scoperte irregolarità fiscali e 3 lavoratori in nero. Sequestrate 3,5 tonnellate di prodotti ortofrutticoli. È stata inoltre disposta l'immediata chiusura di un'attività. Al via domani la festa del cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tra gli appuntamenti più attesi, l'arrivo a Roma dell'attrice statunitense Julia Moore, che riceverà il premio alla carriera. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti

0: tutti i giorni, a seconda di come si sveglia Trump. Ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente. Perché, come sappiamo, negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante della esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace. Una scelta, certo, che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso. La guerra che è tuttora appunto in pieno svolgimento e che ha, come sappiamo, le sue propaggini adesso nella sfida tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Non ci fosse quella guerra, il mondo sarebbe meno in difficoltà per quanto riguarda la questione energetica che attanaglia l'intero pianeta. Non ci sarebbe peraltro anche quell'incredibile decisione di Trump di chiedere a Putin il gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo, appunto, è successo nelle ultime 48 ore. E oggi lo chiediamo con angoscia.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo, ma è solo amore.

0: con chi sei.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

0: Marisa, l'amore è un'altra cosa. Dimensione suono soft. Un'altra cosa te la voglio dire, tra poco arrivano i consigli quotidiani, i segreti in tavola, quelli di Francesca Romana Barberini, la nostra ambasciatrice nel mondo del food che tutto il mondo ci invidia. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi un esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc, ora anche full hybrid, in pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
6: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
7: Il cliente dà il suo verdetto.

0: pollici in super Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
8: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica.
12: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
13: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Dimensione Suono Soft.

sei così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi così dolci.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. 11:40, Dimensione Suono Soft, arrivano i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi è 12 ottobre, in Giappone è festa nazionale, la festa nazionale dello sport, che non significa soltanto sport in senso, come dire, appunto sport da praticare, ma significa anche movimento, vita sana. Insomma, per farci svelare tutti i segreti di questa festa che è nazionale, oggi è con noi un'amica di Segreti in tavola, l'esperta di cultura gastronomica, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi, ovvero Annalena De Bortoli. Annalena, ciao, bentornata.
3: Buongiorno a tutti. Grazie.
2: Allora, festa nazionale, quindi intanto si ferma il paese, ma che cosa significa questa festa nazionale dello sport in Giappone?
3: Allora, si ferma il paese tutti gli anni il secondo lunedì di ottobre, perché si ricorda la prima Olimpiade in Giappone, che era del 10 ottobre 1964, quando fu anche inaugurato il primo Shinkansen, e tutte le scuole, le aziende, le associazioni culturali, sportive, villaggi, quartieri organizzano dei giochi, una giornata di movimento, la parola undokai vuol proprio dire giornata del movimento, dove il movimento è composto da fortuna più mossa, gesto, per bambini e anche più grandi, dove ci sono tanti giochi di squadre e tutta, diciamo, la comunità assiste, sono chiusi gli uffici, i negozi eccetera, mentre rimangono magari aperti i musei, i parchi, nelle aree dove ci sono questi giochi organizzati. E ci sono giochi che possiamo immaginare tipici, come il tiro alla fune, un tiro a canestro, una corsa a staffetta, la corsa capriole nei sacchi, ma ci sono anche dei giochi molto giapponesi, come la corsa con la barra, quindi una fila di bambini tiene la barra e tutte insieme la squadra deve correre, oppure la battaglia con persone a cavalcioni sulle spalle di altri, si chiama Kibasen. Ma ci sono anche cose che noi non immagineremmo come giochi, come il trascinare un compagno in barella oppure stendere il bucato in modo veloce e preciso. Quindi sono prove che richiedono coordinazione e collaborazione. È un'immagine molto tipica della vita giapponese scolastica e recreativa, e l'obiettivo generale è quello di contribuire alla costruzione di una società sana e vitale, e sono valori così importanti che di certo avrete visto che per lo stesso tipo di sentimento ci sono molti manga e anime a tema sportivo in Giappone, e in genere o ci si porta degli spuntini da casa oppure vengono serviti onigiri, futomaki, quindi i maki, quelli grossi, e bento. Nei bento non manca mai il sekihan, che è un riso cotto con fagioli e zucchi rossi, e quindi il bianco e il rosso sono i colori del Giappone e si usa molto in molte occasioni di festa, perché il rosso è proprio un colore di buon augurio.
2: Benissimo, allora la festeggeremo anche noi oggi. Grazie mille Annalena, perché sono segreti anche questi speciali. Ci sentiamo prestissimo.
3: Grazie a voi.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indietro.